0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: è stata posta in quarantena la donna residente a Firenze che tra i 4 italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti e poi non fatta imbarcare, la donna ricoverata a Johannesburg per antivirus e poi deceduta nella città sudafricana. I 4 sono arrivati in Italia stamattina facendo scalo a Roma e sono state poi attivate le procedure di sorveglianza nelle regioni interessate: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono tutti asintomatici. La nave da crociera MV Ondius, a bordo della quale è scoppiato un focolaio, attraccherà domani all'alba a Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. La speranza del presidente americano Donald Trump che il cessate il fuoco del 9-11 maggio duri più a lungo è infondata, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, commentando la dichiarazione del leader della Casa Bianca, secondo cui sarebbe opportuno estendere la tregua proclamata da Mosca in Ucraina, entrata in vigore oggi per le celebrazioni del giorno della vittoria sul nazismo e attiva fino a lunedì. E sul dossier Iran, Trump torna ad attaccare il governo Meloni. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera il presidente americano, che ieri sera aveva dichiarato di aspettarsi in queste ore una risposta da Teheran sulla proposta

0: volta a porre fine alla guerra. Nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea Sempio. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo frasi in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione. Lo sport: Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia, la frazione Mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, e della nuova maglia rosa il corridore dell'ex DS Astana ha battuto allo sprint il tedesco Florian Storck e Giulio Ciccone. Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e a indossare la maglia rosa. Domani ultima tappa in Bulgaria con arrivo nella capitale Sofia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene,

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro. E questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ideata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra

0: ai 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Arrivata nel porto di Tenerife, alle Isole Canarie, la nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus. La Spagna ha attivato il piano sanitario d'emergenza. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, si occuperà di coordinare l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Intanto l'allarme è arrivato anche in Italia. In quarantena 4 passeggeri che erano a bordo di un volo cappella in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza l'Occidente durante una conferenza stampa seguita alle celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore, il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare i due attivisti Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati in seguito all'abordaggio illegale della Global Sumud flottiglia avvenuta in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile, lo ha dichiarato su X il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di colpire siti statunitensi in Medio Oriente se le loro petroliere dovessero essere prese di mira dagli USA, e questo mentre Washington attende la risposta di Teheran alla sua ultima proposta negoziale. Voltiamo pagina al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner per 6-3-6-4 e al terzo turno affronterà l'australiano Popirin. Vola nei sedicesimi di finale anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile esce di scena la campionessa in carica. Jasmine Paolini manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta in 3-set dalla belga Mertens. Anche il calcio, con la terzultima di Serie A, la Juventus passa 1-0 a Lecce nell'anticipo del sabato sera e sale momentaneamente al terzo posto a più 1 sul Milan, che stasera riceve l'Atalanta, e a più 4 sulla Roma, che alle 18 fa visita al Parma. Al Via del Mare decide una rete di Vlahovic dopo soli 12 secondi. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Arrivata nel porto di Tenerife, alle Isole Canarie, la nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus. La Spagna ha attivato il piano sanitario d'emergenza. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, si occuperà di coordinare l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Intanto l'allarme è arrivato anche in Italia. In quarantena 4 passeggeri che erano a bordo di un volo cappella in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza l'Occidente durante una conferenza stampa seguita alle celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore, il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare i due attivisti Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati in seguito all'abordaggio illegale della Global Sumud flottiglia avvenuta in acque internazionali al largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile, lo ha dichiarato su X il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di colpire siti statunitensi in Medio Oriente se le loro petroliere dovessero essere prese di mira dagli USA, e questo mentre Washington attende la risposta di Teheran alla sua ultima proposta negoziale. Voltiamo pagina al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner per 6-3-6-4 e al terzo turno affronterà l'australiano Popirin. Vola nei sedicesimi di finale anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile esce di scena la campionessa in carica. Jasmine Paolini manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta in 3-set dalla belga Mertens. Anche il calcio, con la terzultima di Serie A, la Juventus passa 1-0 a Lecce nell'anticipo del sabato sera e sale momentaneamente al terzo posto a +1 sul Milan, che stasera riceve l'Atalanta, e a +4 sulla Roma, che alle 18 fa visita al Parma. Al Via del Mare decide una rete di Vlahovic dopo solo

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Arrivata nel porto di Tenerife, alle Isole Canarie, la nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus. La Spagna ha attivato il piano sanitario d'emergenza. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, si occuperà di coordinare l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Intanto l'allarme è arrivato anche in Italia. In quarantena 4 passeggeri che erano a bordo di un volo cappella in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza l'Occidente durante una conferenza stampa seguita alle celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore, il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare i due attivisti Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati in seguito all'abordaggio illegale della Global Sumud flottiglia avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile, lo ha dichiarato su X il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di colpire siti statunitensi in Medio Oriente se le loro petroliere dovessero essere prese di mira dagli USA, e questo mentre Washington attende la risposta di Teheran alla sua ultima proposta negoziale. Voltiamo pagina al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner per 6-3-6-4 e al terzo turno affronterà l'australiano Popirin. Vola nei sedicesimi di finale anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile esce di scena la campionessa in carica. Jasmine Paolini manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta in 3-7 dalla belga Mertens. Anche il calcio, con la terz'ultima di Serie A, la Juventus passa 1-0 a Lecce nell'anticipo del sabato sera e sale momentaneamente al terzo posto a +1 sul Milan, che stasera riceve l'Atalanta, e a +4 sulla Roma, che alle 18 fa visita al Parma. Al Via del Mare decide una rete di Vlahovic dopo soli 12 secondi. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Let's get it.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tutti i passeggeri della Ondius sono asintomatici, è quanto assicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, in dichiarazione ai media dal porto di Tenerife, dove all'alba ha ancorato la nave da crociera olandese con a bordo un focolaio di antivirus. Attivato il piano sanitario d'emergenza, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, si occuperà di coordinare l'evacuazione dei passeggeri e dell'equipaggio. Al via l'operazione di sbarco con una procedura speciale per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Intanto l'allarme è arrivato anche in Italia, in quarantena 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a Johannesburg a causa del virus, 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, Vladimir Putin spiazza l'Occidente durante una conferenza stampa, seguita alle celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore, il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare Tiago Avila e Saifa Bukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flottiglia, avvenuto in acque internazionali al largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei sedicesimi di finale. Dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, oggi torna in campo Lorenzo Musetti che affronterà l'argentino Cerundolo. Al foro italico in campo anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Il calcio con la terz'ultima di Serie A la domenica di campionato al via alle 12.30 con Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 la Roma in trasferta a Parma, in serata Milan-Atalanta. Rossoneri scavalcati al terzo posto e a meno 1 dalla Juventus che ha vinto 1-0 a Lecce. I giallorossi sono a meno 4. Domani si chiude con Napoli-Bologna ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tutti i passeggeri della Ondius sono asintomatici, è quanto assicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, in dichiarazione ai media dal porto di Tenerife, dove all'alba ha ancorato la nave da crociera olandese con a bordo un focolaio di antivirus. Attivato il piano sanitario d'emergenza, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, si occuperà di coordinare l'evacuazione dei passeggeri e dell'equipaggio. Al via l'operazione di sbarco con una procedura speciale per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Intanto l'allarme è arrivato anche in Italia. In quarantena 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza l'Occidente durante una conferenza stampa seguita alle celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore, il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare Tiago Avila e Saif Abukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale. Dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo. Al foro italico in campo anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Il calcio con la terz'ultima di Serie A, la domenica di campionato al via alle 12:30 con Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 la Roma in trasferta a Parma, in serata Milan Atalanta. Rossoneri scavalcati al terzo posto e a meno 1 dalla Juventus, che ha vinto 1-0 a Lecce. I giallorossi sono a meno 4. Domani si chiude con Napoli Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della Salute spagnola, Monica García, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana e difendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saif Abukeshek. I 2 attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia re di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale. Dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo. Al Foro Italico poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della Salute spagnola, Monica García, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana e difendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saifa Bukeshek. I 2 attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia raid di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale. Dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo. Al Foro Italico poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della Salute spagnola, Monica García, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana e difendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran al

0: La loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saifa Bukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina, avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni, annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia il raid di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale, dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo, al Foro Italico poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano.

0: per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

so quality air out. Nothing ever gonna blow me.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Express yourself.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della Salute spagnola, Monica García, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana.

e difendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saifa Bukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina, avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia re di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale, dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo, al Foro Italico poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza algarrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della Salute spagnola, Monica García, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana e difendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saifa Bukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia raid di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli

0: nazionali d'Italia, oggi le prime partite dei sedicesimi di finale. Dopo il trionfo all'esordio di Yannick Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo al Foro Italico, poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La ministra della salute spagnola Monica García ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall'antivirus erano asintomatiche al momento del suo arrivo in mattinata a Tenerife. Al via gli sbarchi, passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi. 3 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia e 5 passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi al virus. In Italia quarantena per 4 che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna deceduta a Johannesburg a causa del virus. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico e parlare di negoziati non significa arrendersi o ritirarsi, ma piuttosto l'obiettivo è realizzare i diritti della nazione iraniana e di

Vendere con autorità gli interessi nazionali, così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dai media locali. Intanto gli Stati Uniti restano in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta negoziale. Dopo oltre una settimana di detenzione, le autorità israeliane hanno deciso di liberare ed espellere dallo Stato ebraico Tiago Avila e Saif Abukeshek. I due attivisti sono stati arrestati in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali a largo di Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Almeno 17 feriti in attacchi attribuiti alle forze russe in Ucraina, avvenuti tra la mattinata di ieri e le prime ore di oggi, dunque nel corso del periodo di cessate il fuoco di 3 giorni annunciato tra le parti e iniziato ieri. Anche Mosca denuncia raid di Kiev in zone di confine. Per il presidente russo Putin la guerra sta per finire e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder il suo candidato ai negoziati con l'UE. Il tennis agli internazionali d'Italia, oggi le prime partite dei 16esimi di finale, dopo il trionfo all'esordio di Jannik Sinner e la qualificazione al terzo turno di Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l'argentino Cerundolo, al Foro Italico poi anche Luciano Darderi contro l'americano Tommy Paul e Mattia Arnaldi, che se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Hodar. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Sulla risposta inviata da Teheran all'ultima proposta degli Stati Uniti attraverso il Pakistan, la TV di Stato iraniana riferisce che l'Iran cerca di porre fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e di garantire la sicurezza della navigazione. Teheran, inoltre, secondo quanto sottolineano i media di Stato iraniani, desidera che i negoziati si concentrino sulla conclusione definitiva del conflitto. L'ultima proposta di Washington riguardava un accordo per porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e ridimensionare il programma nucleare iraniano, una questione che Teheran preferirebbe discutere in un secondo momento. Attualmente non c'è alcun allarme, siamo sicuramente lontani da una pandemia. Così Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute a Rai News 24, sulla situazione antivirus. Campitiello ha ribadito, come già fatto ieri, che non presentano alcun sintomo i quattro passeggeri di un volo KLM passato per Roma e sul quale per alcuni minuti a Johannesburg era salita una donna poi deceduta per antivirus. I quattro, che stanno tutti bene, sono stati segnalati dal Ministero della Salute alle regioni Veneto, Calabria, Campania e Toscana. Ora la politica. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia il suo staff. Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere della Sera, sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo la ricostruzione del Corriere, il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, mentre la seconda è accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver partecipato alla missione del ministro a New York del mese scorso. Chiudiamo con il tennis. Lorenzo Musetti supera in due set Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking ATP, e si qualifica per gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il tennista azzurro, che agli ottavi affronterà il norvegese Casper Ruud, si è imposto in due set con il punteggio di 7-6-6-4 in 2 ore e 14 minuti di gioco. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

Le prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.